0: Radio Pola Notizie.
1: Un cordiale saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco. A mezzogiorno a Pisino è in programma una seduta tematica congiunta del Consiglio Municipale di Pola e dell'Assemblea Regionale Istriana, dedicata al centro di trattamento dei rifiuti di Castion. L'obiettivo è trovare una soluzione ai problemi dell'impianto, dei cattivi odori all'accumulo di balle di rifiuti, fino alla presenza di sostanze inquinanti nei metalli recuperati. La discussione è stata sollecitata dall'iniziativa civica Aria Pulita Amore Lungo, dopo la protesta del 26 settembre. Prima della seduta, davanti alla Casa delle Rimembranze di Pisino, è previsto un nuovo presidio per chiedere la revoca delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti per Castion e per il cementificio di Valmazzinghi. Il Consiglio Comunale di Arsi ha respinto all'unanimità il progetto di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica che la Holcim intende realizzare a Valmazzinghi. L'Assemblea ha chiesto al Governo di escludere l'iniziativa dall'elenco degli investimenti strategici nazionali, esprimendo preoccupazione per i possibili rischi ambientali e per la sicurezza. La decisione è arrivata dopo la consegna di una petizione contraria al progetto firmata da oltre 7.100 persone. La Holcim non era presente alla seduta. L'azienda ha motivato l'assenza sostenendo che la documentazione trasmessa riguardava una versione del progetto già ritirata. Il cantiere navale Ulyanik Brodogradnja 1856 di Pola è stato ceduto al gruppo turco Kuzey Star Shipyard. Il contratto, firmato a Zagabria, prevede la vendita del 97,13% della società per 12.053.000 euro. Per lo stabilimento polese, che conta circa 200 dipendenti, si apre una nuova fase con l'obiettivo di superare le difficoltà finanziarie. Nel 2025 il cantiere ha registrato perdite per 2,9 milioni di euro e ha accumulato passività per 17,3 milioni. Le condizioni di vendita impongono di mantenere la costruzione e la riparazione navale, ma non garantiscono nuovi posti di lavoro o un aumento della produzione. Il comune di Visinada prosegue il progetto di rinnovamento della segnaletica stradale con nuovi nomi bilingui per vie e piazze e l'aggiornamento della numerazione civica. Nei prossimi giorni inizierà l'installazione delle nuove tabelle stradali. I proprietari degli immobili sono invitati a ritirare le nuove targhette con i numeri civici fornite gratuitamente. Tutti i costi sono a carico del comune, che ha stanziato anche i fondi per la realizzazione dei nuovi documenti personali con l'indirizzo aggiornato. Alta tensione a Spalato in vista della partita di calcio di Conference League tra Hajduk e Ajax. La città dalmata è blindata dopo i gravi disordini scoppiati nella tarda serata di ieri. Da quanto riferito dalla polizia, poco prima della mezzanotte diverse centinaia di tifosi delle due squadre hanno tentato di affrontarsi nel centro cittadino. Ad impedire gli scontri degli ultra e l'immediato intervento delle forze dell'ordine. 57 le persone fermate, tra cui 19 cittadini stranieri. Non ci sono stati feriti. Durante i controlli la polizia ha sequestrato coltelli, pietre, materiale pirotecnico e altri oggetti utilizzabili come armi. Per oggi in Istria è previsto tempo parzialmente soleggiato con nuvolosità variabile, vento debole di nord-ovest, temperature massime tra i 18 e i 23 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco. Iniziato a Bruxelles il vertice di due giorni del Consiglio europeo, dedicato soprattutto all'economia, alla competitività e ai prezzi dell'energia. Tra i temi principali il bilancio dell'Unione per il periodo 2028-2034. Il premier croato Andrej Plenković ha giudicato accettabile la proposta irlandese, che riduce dell'8% le risorse complessive, mantenendo però invariati i fondi nazionali per l'agricoltura e la coesione. Secondo Plenković, la Croazia potrebbe ottenere un saldo positivo di circa 7 miliardi di euro nei prossimi 7 anni. In agenda anche difesa, sostegno all'Ucraina, migrazione e allargamento dell'Unione. 11 sindacati dei servizi pubblici in Croazia denunciano il ritardo nell'apertura dei negoziati con il governo per l'aggiornamento del contratto collettivo di base. Secondo le organizzazioni sindacali sono trascorsi 680 giorni senza un accordo su stipendi e diritti economici dei lavoratori. La situazione riguarda settori come sanità, istruzione, ricerca, assistenza sociale e cultura, privi di contratti collettivi settoriali da circa 1400 giorni. Il ministro competente, Alen Ružić, ha annunciato l'avvio dei negoziati per lunedì prossimo. È in corso a Pisino la seduta congiunta del Consiglio cittadino di Pola e dell'Assemblea regionale istriana dedicata ai problemi del centro di trattamento dei rifiuti di Castion. L'obiettivo è trovare una soluzione ai problemi dell'impianto, dai cattivi odori fino alla presenza di sostanze inquinanti nei metalli recuperati. La riunione è stata promossa su iniziativa del movimento civico Aria Pulita a Morelungo dopo la protesta del 26 settembre. Prima dell'incontro, davanti alla Casa delle Rimembranze di Pisino, si è svolto un nuovo presidio per chiedere la revoca delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti per Castion e per il cementificio di Valmazinghi. La catena di supermercati Studenac chiuderà 79 punti vendita in Croazia a causa delle difficoltà finanziarie e nell'ambito di un piano di riorganizzazione. L'azienda aveva avviato una procedura prefallimentare alla fine di settembre. Le chiusure interesseranno soprattutto Zagabria. In Istria, secondo l'elenco definitivo aggiornato il 12 ottobre, abbasseranno le serrande 2 negozi rispetto ai 4 inizialmente previsti. All'ospedale generale di Pola sono stati eseguiti con successo i primi 2 interventi di crioablazione dei tumori al seno. La tecnica mini-invasiva permette di distruggere le cellule tumorali attraverso temperature molto basse, senza ricorrere a un'incisione chirurgica tradizionale. La procedura viene eseguita in anestesia locale e nella maggior parte dei casi in regime ambulatoriale. Non è indicata per tutte le pazienti, la scelta dipende dalle caratteristiche del tumore e dalle condizioni cliniche. L'introduzione di questa tecnica amplia le possibilità di cura personalizzata offerte dall'ospedale polese. Per il resto della giornata tempo parzialmente soleggiato con nuvolosità variabile, vento debole di nord-ovest, temperature massime tra i 18 e i 23 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

Sono le 16.30, di nuovo buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, in studio Italo Banco. I titoli delle principali notizie: Castione, confronto tra città di Pola e regione istriana sui problemi dell'impianto. Il sindaco Peggia Gerbin riconosce le ricadute negative sulla qualità della vita dei residenti e si scusa con la popolazione. Parenzo, reazione chimica durante il rifornimento dei prodotti per la piscina, evacuato un albergo, 21 persone hanno richiesto assistenza medica. Ospedale di Pola, eseguiti con successo i primi due interventi di crioablazione per il trattamento dei tumori al seno. Lutto nella musica istriana, è morto a 78 anni il cantante Mirko Zettinski. Per il resto della giornata, tempo parzialmente soleggiato con nuvolosità variabile, vento debole da nord-ovest, temperature massime tra i 18 e i 23 gradi. Domani cielo in prevalenza sereno con qualche passaggio nuvoloso in quota, bora e maestrale da deboli a moderati. Le temperature minime del mattino saranno comprese tra 5 e 13 gradi, mentre nel pomeriggio le massime oscilleranno tra 20 e 23.

se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi. Potremmo cambiare milioni di volte,

Le principali notizie del giorno. A Pisino, seduta congiunta dell'Assemblea regionale istriana del Consiglio cittadino di Pola, dedicata ai problemi del centro di trattamento dei rifiuti di Castione. La direttrice dell'impianto, Anya Ademi, ha annunciato che le 34.000 tonnellate di combustibile derivato dai rifiuti stoccate nell'area saranno rimosse entro 12 mesi. Altre 14.000 tonnellate di ferro contaminato richiederanno invece da 2 a 3 anni per essere smaltite. Il sindaco di Pola, Peggia Grbin, ha riconosciuto l'impatto negativo dell'impianto sulla qualità della vita dei residenti e si è scusato con la popolazione. Ha detto chiaramente di non essere contrario alla chiusura di Castione, purché si chiariscano prima la destinazione dei rifiuti e la ripartizione dei costi. La riunione è stata promossa su iniziativa del movimento civico Aria Pulita Amore Lungo dopo la protesta del 26 settembre. Prima dell'incontro, davanti alla Casa delle Rimembranze di Pisino, si è svolto un nuovo presidio per chiedere la chiusura di Castione e la revoca delle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti al cementificio Olzim di Valmazinghi. Chieste anche verifiche sulle autorizzazioni e sulle condizioni operative dello stabilimento Rockwell di Pedena. Il Consiglio Comunale di Arsi ha respinto all'unanimità il progetto di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica a Valmazinghi. L'Assemblea ha chiesto al Governo di escludere l'iniziativa dall'elenco degli investimenti strategici nazionali, esprimendo preoccupazione per i possibili rischi ambientali e per la sicurezza. La decisione è arrivata dopo la consegna di una petizione contraria al progetto, firmata da oltre 7.100 persone. La Olzim non era presente alla seduta. L'azienda ha motivato sostenendo che la documentazione trasmessa riguardava una versione del progetto già ritirata. Intanto la società croata Cesar, che fa parte del gruppo Zios, attivo nella gestione e nel riciclo dei rifiuti, si ritira dal consorzio incaricato della bonifica del sito contaminato di Gospic. La decisione, spiega il gruppo, punta a consentire la prosecuzione regolare dei lavori. La scelta arriva dopo l'apertura di un'indagine sulla società, sospettata di aver trasportato rifiuti non pericolosi a Benkovac anziché a Gospic. Il deputato italiano al Sabor Marin Corva ha incontrato a Zagabria i rappresentanti del Ministero della Scienza, dell'Istruzione e dei Giovani per discutere le principali esigenze delle scuole italiane in Croazia. Al centro del confronto gli investimenti nelle strutture scolastiche, con particolare attenzione all'ampliamento e alla ristrutturazione della scuola elementare italiana Giuseppina Martinuzzi di Pola e alla costruzione di una palestra per la scuola Gelsi di Fiume. Affrontati anche il riconoscimento dei titoli di studio, il sostegno agli alunni con esigenze specifiche e l'autonomia degli istituti della comunità nazionale italiana. È iniziato a Bruxelles il vertice di 2 giorni del Consiglio europeo dedicato soprattutto all'economia, alla competitività e ai prezzi dell'energia. Tra i temi principali il bilancio dell'Unione per il periodo 2028-2034. Il premier croato Andrej Plenković ha giudicato accettabile la proposta irlandese, che riduce dell'8% le risorse complessive, mantenendo però invariati i fondi nazionali per l'agricoltura e la coesione. Secondo Plenković, la Croazia potrebbe ottenere un saldo positivo di circa 7 miliardi di euro nei prossimi 7 anni. In agenda anche difesa, sostegno all'Ucraina, migrazione e allargamento dell'Unione. Il Sabor discute oggi importanti modifiche al codice penale. Tra le novità proposte figurano l'introduzione dell'ergastolo e il reato di ecocidio, che punirà i gravi danni arrecati all'ambiente. Il ministro della giustizia, Damir Habian, ha illustrato anche le misure previste per i detenuti, che scontata la pena sono ancora considerati pericolosi. In questi casi sarà possibile il trasferimento in strutture di custodia protetta. Habian si è detto pronto ad assumersi la responsabilità delle nuove disposizioni anche davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. 11 sindacati dei servizi pubblici in Croazia denunciano il ritardo nell'apertura dei negoziati con il governo per l'aggiornamento del contratto collettivo.

0: di base. Secondo le organizzazioni sindacali sono trascorsi 680 giorni senza un accordo su stipendi e diritti economici dei lavoratori. La situazione riguarda settori come sanità, istruzione, ricerca, assistenza sociale e cultura, privi di contratti collettivi settoriali da circa 1.400 giorni. Il ministro competente, Alen Ružić, ha annunciato l'avvio dei negoziati per lunedì prossimo. Il cantiere navale Ulyanik Brodogradnja 1856 di Pola è stato ceduto al gruppo turco Kuzey Star Shipyard. Il contratto, firmato a Zagabria, prevede la vendita del 97,13% della società per 12.053.000 euro. Per lo stabilimento polese, che conta circa 200 dipendenti, si apre una nuova fase, con l'obiettivo di superare le difficoltà finanziarie. Nel 2025 il cantiere ha registrato perdite per 2,9 milioni di euro e accumula passività per 17,3 milioni. Le condizioni di vendita impongono di mantenere la costruzione e la riparazione navale, ma non garantiscono nuovi posti di lavoro o un aumento della produzione. La catena di supermercati Studenac chiuderà 79 punti vendita in Croazia a causa delle difficoltà finanziarie e nell'ambito di un piano di riorganizzazione. L'azienda aveva avviato una procedura prefallimentare alla fine di settembre. Le chiusure interesseranno soprattutto Zagabria. In Istria, secondo l'elenco definitivo aggiornato il 12 ottobre, abbasseranno le serrande due negozi rispetto ai quattro inizialmente previsti. La scuola d'infanzia in lingua italiana Rin Tin Tin di Pola festeggia 30 anni di attività con una settimana di iniziative dedicate ai bambini. Domani alle 11 la cerimonia centrale alla comunità degli italiani. La direttrice Serena Sirotic.
1: Abbiamo iniziato lunedì impiantando l'albero Caco, che è un segno di pace che praticamente serve a tutti. Martedì le educatrici hanno preparato uno spettacolo in lingua italiana per i più piccoli, per i bambini del nido. Mercoledì invece, ringraziando al Cinema Valli, siamo riusciti a presentare un cartone animato Pinocchio della Walt Disney. Oggi invece avevamo un incontro in circolo con l'associazione Birichina, che ci ha preparato lo spettacolo per tutti i bambini dal titolo Carlotta con il cuore grande come una palla, e domani abbiamo la giornata finale che colmonerà tutta, diciamo, questa organizzazione dedicata a tutti i bambini e adulti della Rin Tin Tin.
0: 30 anni di attività significano anche tante generazioni cresciute alla Rin Tin Tin. Qual è oggi la sfida più importante per il futuro della scuola e per la trasmissione della lingua e della cultura italiana?
1: Giusto ha detto, il nostro obiettivo era, è e sarà sempre crescere i bambini coltivando la lingua italiana e la cultura. Questo è, diciamo, l'obiettivo principale, è una delle poche cose che è rimasta immutata in tutti questi 30 anni, indipendentemente da che periodo, come, quando, ma di base l'obiettivo è rimasto praticamente sempre uguale: accogliere i bambini di tutte le numerosissime famiglie che hanno scelto e apprezzato l'ambiente della Rin Tin Tin, e sicuramente allargare, sviluppare la lingua italiana, ma soprattutto la cultura che fa parte di noi.
0: Quanti bambini frequentano quest'anno gli asili italiani di Pola?
1: Noi praticamente già da anni che variamo da 165 a 170 bambini, suddivisi in 10 sezioni, di cui 3 sezioni sono dedicate ai bambini più piccoli, al nido, da 1 ai 2 anni e mezzo, e le rimanenti 7 sezioni invece sono dedicate ai bambini un po' più grandicelli, che vanno dai 3 anni fino al periodo della scuola.
0: Grazie alla direttrice Serena Sirotic e tanti auguri a Rin Tin Tin.
1: Grazie, grazie di cuore.
0: Evacuato ieri un hotel a Parenzo a causa di una reazione chimica durante il rifornimento dei prodotti per il trattamento dell'acqua della piscina. 21 persone, per lo più ospiti della struttura, hanno richiesto assistenza medica. I vigili del fuoco hanno verificato la qualità dell'aria, dichiarando l'albergo sicuro, ad eccezione dei locali con i serbatoi chimici e della sala macchine della piscina rimasti chiusi. La polizia sta indagando sulle cause dell'incidente. Il sopralluogo proseguirà quando la concentrazione di cloro nell'aria consentirà di operare in sicurezza. All'ospedale generale di Pola sono stati eseguiti con successo i primi due interventi di crioablazione dei tumori al seno. La tecnica, mini-invasiva, permette di distruggere le cellule tumorali attraverso temperature molto basse, senza ricorrere a un'incisione chirurgica tradizionale. La procedura viene eseguita in anestesia locale e nella maggior parte dei casi in regime ambulatoriale. Non è indicata per tutte le pazienti. La scelta dipende dalle caratteristiche del tumore e dalle condizioni cliniche. L'introduzione di questa tecnica amplia le possibilità di cura personalizzata offerte dall'ospedale polese. Il comune di Visinada prosegue il progetto di rinnovamento della segnaletica stradale con nuovi nomi bilingui per vie, piazze e l'aggiornamento della numerazione civica. Nei prossimi giorni inizierà l'installazione delle nuove tabelle stradali. I proprietari degli immobili sono invitati a ritirare le nuove targhette con i numeri civici fornite gratuitamente. Tutti i costi sono a carico del comune, che ha stanziato anche i fondi per la realizzazione dei nuovi documenti personali con l'indirizzo aggiornato. È morto all'età di 78 anni Mirko Cetinski, una delle voci più note della musica istriana. Nel corso di una carriera durata 6 decenni, si è esibito in Croazia e all'estero, interpretando brani in croato, italiano, ciacavo, istroveneto. Legato profondamente a Rovigno, nel 2023 la città gli aveva conferito la medaglia d'oro per il contributo alla musica.

Domani cielo in prevalenza sereno con qualche passaggio nuvoloso in quota, bora e maestrale da deboli a moderati, temperature minime del mattino tra 5 e 13 gradi, massime del giorno tra 20 e 23. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento.